0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare. Sono l'italiano, l'italiano.